0: Now, the top list. Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV.
1: Se sei dalla vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
2: tanto hate, non sei di pucca. Tanto hate, non sei di pucca. Sei di pucca, non sei di pucca.
1: Io ci sono sempre per te.

0: iMusic Radio Top Awards Hits.
1: Vive foli ma spinas, ma smeni un tinas. Informazione gina, un toro ghizza a Prishtinas. Spenti hippie macchinas, bomba doi pe cabinas.